tempo. 30 anni e più son già del vento. Un pianoforte e un po' d'amore. E una gran donna dentro il cuore. Lo so che hai ragione tu. Lo so che ti trascuro un po'. E che ti lascio troppo sola. Per la mia musica che vola.

0: There's an ear.
1: Con il amour.
0: There's an ear.
1: Con il amour.
0: Un ear.
1: Con il amour.
0: Un ear.
1: Con il amour.
0: Was? Die ganze Welt ist Con il amour.